allo specchio, guarda profondamente nei tuoi stessi occhi e dire a te stessa: ci voglio bene.